Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

La splendida voce di Mina, con un suo brano datato 1981, Tu sarai la mia voce, traccia d'apertura del suo 34esimo album in studio, Salomè. Il testo in italiano è stato curato da Vittorio Descalzi, fondatore dei New Trolls. Il brano è la versione di Put the Weight on My Shoulders, un grande hit di Gino Vannelli, dal suo long playing Night Walker.

Patrick Samson, al secolo Sulaimi Khoury, di origine libanese, con Sono un uomo, un brano del 1967, e la versione italiana di un celebre brano del Spencer Davis Group, I Am a Man, uscito nello stesso anno.

erano The Spencer Davis Group, anglosassoni, formati a Birmingham nel 1963 con il brano I Am A Man. Nel gruppo militò un certo Steve Winwood, mentre questa è Loredana Bertè.

La grintosa voce di Loredana Bertè in una versione di un brano di Djavan, cantautore brasiliano. La canzone Topazio è la terza traccia del suo LP del 1985 Carioca, un album che conquistò il disco d'oro. Il testo è affidato alla sapiente penna di Enrico Ruggeri. Djavan, cantante e compositore brasiliano, combina ritmi tradizionali sudamericani con certa musica popolare statunitense, europea ed africana. Questa è Topazio.

1967, Dalida, nome d'arte di Yolanda Cristina Gigliotti, cantava Stivaletti Rossi, con testo di Vito Pallavicini, versione italiana della famosissima These Boats Are Made for Walking, qui nell'interpretazione di Nancy Sinatra.

0: Era la accattivante voce della figlia di Frank Sinatra, Nancy, oggi ottantenne, con "These Boots Are Made for Walking". Il disco uscì nel 1965 e venne anche usato questo brano da Stanley Kubrick per il suo film del 1987 Full Metal Jacket.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
2: Alka Selection, 30 minuti di rock dedicati agli artisti dell'etichetta Alka Record Label.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

fai scintillanti anni 80, New Wave Music. Migliore selezione di musica New Wave, ai microfoni Enrico Simoncelli.

Pet Shop Boys, Go West, dal duo britannico formato da Neil Tennant e Chris Lowe, singolo uscito nel 1993.

Tales Like Us, New Order, singolo uscito per la Factory Records nell'aprile del 1984. Dai scintillanti anni 80, New Wave Music 81, 82, 83, 84. Le migliori selezioni di musica New Wave. Al microfono

Smiths, This Charming Man, mitico gruppo di Manchester formati dai due leader Morrissey e John Mayer, Andy Rourke e Mikey Joyce, disco pubblicato nel 1983 per la Roadtrip.

The Cure, Pictures of You, celebre brano per la band di Robert Smith dall'ottavo album in studio Disintegration del maggio dell'89. Dai scintillanti anni 80, New Wave Music, 81, 82, 83, 84, le migliori selezioni di musica New Wave.

era The Killing Moon degli Echo and the Bunnymen, un brano compreso nell'EP Ocean Rain, quarto lavoro per la band pubblicato nel 1984.

The Cure con Love Cats, brano tratto dalla raccolta Japanese Whispers, il disco della band inglese capitanata da Robert Smith, uscì nel 1983 per la Sire Records. Dai scintillanti anni 80, New Wave Music 81, 82, 83, 84, le migliori selezioni di musica New Wave.

0: gli statunitensi Television con l'epico Marquee Moon dell'omonimo album di debutto. Il lavoro uscì nel 1977. Stai ascoltando New Wave Music 81, 82, 83, 84, le migliori selezioni di musica New Wave direttamente dai scintillanti anni 80. Al microfono Enrico Simoncelli.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
2: And it goes like this. Music and Joy, ogni venerdì alle ore 18 e in replica la domenica alle 23.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Fermo, lo senti?
2: Senti cosa?
3: Chilling me softly smooth night.
2: Cosa?
3: Chilling me softly smooth night.
1: Crea suspense, rivela indizi, preannuncia pericoli. Chilling me softly. Adesso lo senti?
2: Direi di sì.
4: La musica elegante è su
5: Chilling Me Softly.
6: Smooth night.
7: The best contemporary jazz in the world.
8: Chilling Me Softly.
9: Smooth night.
10: I like Chilling Me Softly.
11: Smooth night.
12: Chilling Me Softly.
13: Un programma di Patrizio Sigona.
14: Indizi? Pericoli?

c'è solo bella musica. Ben trovati, sono Patrizio Sigone, siamo tornati un'altra volta con Chili Me Softly Moon Night. Altro che ansia, questo è il programma del rilassamento, dello stare bene, quello che viene chiamato welfare nella radio, in poche parole. Tutte le settimane arrivo con una catasta di novità. Questa settimana veramente non sapevo se fare sei programmi uno dietro l'altra per poter, come dire, risolvere tutto quello che si è ammucchiato sulla scrivania. Sembra di stare al ministero quando si ammucchiano le pratiche e non riesce a smaltirle. Ma bando alle ciance o ciancio alle bande e andiamo ad ascoltare quindi Chill Me Softly, Smooth Night. Una novità, Gary Palmer ovviamente. E questo è il suo ultimo singolo, Can't Stop.

La contemporary jazz di Chili Miss Softly ormai è diventata un'abitudine settimanale, cioè sono sicuro che tanti di voi aspettano il giorno che c'è la puntata per venire ad ascoltare cosa c'è di nuovo. Era Gary Palmer con Can't Stop, ma da novità a novità, lui è Eric Leone. Leone, detto un'altra parola. E questo è Blue Wheels, un'altra chicca di Chili Miss Softly. Spoon Night!

0: E ora siete pronti con il fazzoletto, siete pronti per farvi un piantarello, perché la canzone che sta arrivando è veramente deliziosa.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.
0: Ultimo, ovviamente singolo, di Greg Money. Perché vi dico che prendete un fazzoletto? Perché questa canzone si chiama Yolanda, e sapete chi è Yolanda? È la mamma di Greg Money. E questa è la canzone che lui ha voluto dedicare alla sua mamma. Ospite con lui un amico di sempre, Kirk Valium, ma ascoltiamocela. Yolanda, Greg Money, a Chilling Me Softly Small Night.

0: Ai primi di aprile mia madre mi ha chiesto di scrivere una canzone per lei. Non è mai possibile descrivere completamente una persona con una sola canzone. Però Yolanda spero che catturi l'essenza del suo essere e sono felice di pubblicarla nel weekend della festa della mamma. Queste sono le parole di Greg Mann che ha postato su una social in occasione dell'uscita appunto di questo suo singolo, che ovviamente è uscito per la festa della mamma del 2026. Kirk Ballium, il sassofonista col sax soprano, lo ha accompagnato in questa deliziosa canzone.
1: Salve a tutti, un saluto agli amici di Chilling Me Softly. Io sono Nerio Poggi, Papic. Grazie a tutti e a presto.

0: Una anteprima eccezionale, questa allora sì, una cover ovviamente del grande Pino Daniele, interpretata da Imma Alozzi, con la partecipazione ovviamente e l'armoniosa orchestrazione del mio amico Nerio Poggi. Ciao Papic, siamo pronti per il secondo volume, eh? Yes I know, volume 2, esce il 5 giugno.
1: You can listen quality jazz music here.

premiatissima. Oggi sono disletti, non riesco a dire parole. Premiatissima, non è difficile, è facilissimo. Premiatissima Kim Scott, flautista americana, che ha ottenuto grandissimi successi con gli album precedenti a questo Hide and Seek, da cui abbiamo ascoltato il title track. Ma adesso Brian Simpson.

0: Altra traccia estratta dall'album Midnight Groove del 2025 del bravissimo pianista americano Brian Simpson. Ma adesso, a proposito di bravissimi, c'è un nostro carissimo amico che si chiama Ken Bailey, e l'avete sentito nominare tante volte, e soprattutto abbiamo con lui fatto il percorso del suo prossimo nuovo disco, che si compone di tantissimi singoli che lui ogni tanto da dicembre ad oggi ci propone. E siamo arrivati al quinto, ne abbiamo ascoltati quattro, adesso esce il quinto.
1: Ciao, this is Ken Bailey, un caro saluto a tutti gli ascoltatori. You're listening to Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Quinta cover di Ken Bailey, dedicata ai Police, Walking on the Moon.

Quanta eleganza, quanta dolcezza c'è in questo flauto, quello di Althea René, dal suo ultimo album Conspiracy Theory, una teoria di cospirazione. Ma quale cospirazione? Questa è musica deliziosa che ci rinfranca veramente lo spirito, nonché ci allieta le orecchie. Oh! E quindi Althea René con In My Dreams, nei miei sogni. Adesso Abbe la Marca.

0: tutto dipende da cosa tu chiedi. Questo è un detto, non è il titolo dell'ultimo album di Ambe La Marca. Questo è proprio un assioma. È chiaro che nella vita tutto dipende da cosa tu chiedi. Ma questo è anche, come ho detto, anche il titolo dell'album ultimo di Ambe La Marca, e dal quale abbiamo ascoltato Lose With Your Words. E questa Chilly Me Softly. Ma cosa volete di più? Cosa chiedete di più di questa musica che vi accompagna sempre su questa radio?
1: The best contemporary jazz in the world.

Amandus, che non è una declinazione del verbo amare in latina, amando, amandus. Io avevo 4 in latino quando andavo al liceo, parliamo di qualche secolo scorso. Ma è questo nuovo pianista che è emerso nella musica della smooth jazz, della contemporary jazz più moderna, soltanto nel 2022. Ha iniziato con un album allora e oggi arriva invece con il suo nuovo singolo, già in classifica nella smooth jazz chart. Si chiama The Walk, la passeggiata. E dopo Amandus, un grande dello smooth jazz internazionale, Brian Calderstone, con la sua Morning Light, un singolo uscito nel 2025. E questa è sempre Chilly Me Softly Spoon Night. E io sono sempre Patrizio Sigone. E voi siete sempre i miei ascoltatori affezionati.

Calverson, perché credo che sia uno dei più completi artisti, musicisti jazz moderno che oggi abbiamo nel panorama della contemporary jazz, smooth jazz internazionale. Figlio d'arte, perché è figlio del grande Jim Calverson, un trombettista nonché un egregio direttore di orchestra. Però questo ragazzo ha solo 35 anni, già annovera una quindicina tra LP ed EP ed ha suonato e suona con tutti i più grandi della smooth jazz contemporanea: Dave Coates, Peter White, Richard Elliott, Geoff Lober, Michael Landon, Herbie Alpert e quanti altri ne dovrei dire, ma non ho tempo. Questa è Chill Me Softly e questa è la migliore musica che potete mai ascoltare.

E spesso siete proprio voi, miei ascoltatori affezionati, nonché mie fedeli ascoltatrici, a cui mando un forte abbraccio e un bacio. Carl Harris Jr. me l'avete consigliato voi tramite il numero WhatsApp.

0: Harris Jr., un po' la storia del jazz moderno, anche se voglio dire ormai a qualche annetto, vai, lui ha suonato con dei grandissimi tipo Prince, Lenny Kravitz, i Boyz II Men, Wind and Fire, Pharrell Williams, insomma c'è una bella storia. Questo è Live and Learn dall'ultimo suo album del 2025, ma ascoltiamo la signorina.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Se vuoi metterti in contatto con Chilling Me Softly, oppure dirne due al conduttore, o informarti di qualcosa, qualunque cosa, o anche proporre la tua musica e la tua arte.
4: Chilling Me Softly.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
4: Chilling Me Softly.
3: Che aspetti? Fatti sentire.
0: Eh sì, fatevi sentire attraverso il numero di WhatsApp che è a vostra disposizione, lo ricordo ancora, 327-68-52-592, serve per mandarmi anche i vostri consigli e i vostri suggerimenti, come per esempio Casiopea. Gruppo giapponese storico, nato nel 1975, oggi ancora qui tra noi, questo è Sky So Heights.

E per chi non la conosce, ho il piacere di presentare Ayumi Koketsu, una sassofonista giapponese, una rilevazione, una rivelazione degli ultimi anni. Veramente qui ci presenta un suo brano del 2010, estratto dall'album Strutting, che si chiama Disadig of You. Torniamo ai giorni nostri con Carlos Camilo.

0: ultimo singolo per il noto compositore nonché pianista Carlos Camilo, Trudio Paris, qui accompagnato dalla chitarra di Doug C. T. Thomas, e dice: ragazzi, qui stiamo parlando di una contemporary, una smooth jazz molto elegante, molto raffinata, ma d'altra parte la musica di Cinema Softly è proprio questo, portarvi la migliore smooth jazz, quella che si chiama musica elegante, quella che è piacevole da ascoltare, per cui rimanete sempre sintonizzati su questa radio e ogni volta che c'è Cinema Softly Smooth Night.
1: La musica elegante è su
2: Cinema Softly
3: Smooth Night.
2: Cinema Softly, un programma di Patrizio Sigone.

Ed era Gabriel Cavazza con la sua ultima Diavola, il titolo dell'album. La canzone era la splendida To Say Goodbye. Ma ora un po' di attenzione, perché questa signora ci sta per raccontare una serenata in blu. Lei è Rachel Price, Serenade in Blue, su Chilling Me Softly, Smooth Night. Ascoltiamola.

0: Rachel Price, da un album del 2008, The Good Hours Serenade in Blue.
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Siguna.

Uno dei migliori gruppi rhythm and blues del momento sono gli Zed Soul. Qui ci propongono ovviamente il loro ultimo, non poteva essere altrimenti, no? Noi soltanto ultimi successi, ultimi dischi, ultimi EP, ultimi singoli. E quindi nel caso di questo gruppo, Zed Soul, questo è Want to Risk My Heart. Qualcuno mi dica che sta rischiando il mio cuore. Ma ovviamente sta rischiando che sta per finire il programma e quindi poi ci rimango male, questo è sicuro. Ma prima di finire ascoltiamo un gruppo italiano. Sono i Mano Santa Hard Soul di Bob Salmieri. Brano ovviamente storico, Body and Soul. Ma d'altra parte loro fanno questo tipo di musica. Vogliono in qualche modo riportare la tradizione soul, l'art pop e quello che è il jazz tradizionale in questa modernità. Gruppo italianissimo. Saluto Bob. Ciao Bob Salmieri. Mano Santa, Body and Soul.

0: E sulle note del sax di Bob Salmieri, che mi dispiace interrompere, ma il tempo è quello che è. Anche questa puntata di Cinemisopolis Moon Knight sta per chiudersi. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi rimando alla prossima della settimana che verrà e nel frattempo saluto tutti voi e ovviamente mando un grande ciao.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly,
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.
4: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
5: Radiotalpa.it è teatro della mente. Quando si apre il sipario.

0: Ora musica, le nostre interviste. Oggi mi sento proprio international perché abbiamo, posso dirlo perché non sto prendendo in giro nessuno, abbiamo in linea Peter Gabriel, vale a dire Pietro Gabriele, si chiama proprio così, da quel da Pantelleria. E allora vai, ciao Pietro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti e grazie per questa opportunità, è bello essere collegati con voi.
0: Grazie. Tra l'altro Pantelleria era anche il tuo singolo che è stato scelto come sigla ufficiale di un programma di Rai 1.
1: Esatto, tra l'altro novità di ieri, è stata riconfermata anche per questa stagione.
0: Allora vai, bellissimo. Allora, sì. Adesso però ci pensiamo a settembre, perfetto. Per i giorni che stiamo vivendo, come ci racconti questo nuovo singolo? Tra l'altro realizzato con un team di produttori importante.
1: Assolutamente sì, è stato bello produrre questo nuovo singolo che insomma nasce un po' dal desiderio di lasciarsi un po' alle spalle tutti quei pensieri che insomma appesantiscono un po' le giornate, no? Sul futuro, e ognuno di noi giustamente si porta dietro, quindi magari sul fare la famiglia, far casa, avere un buon lavoro, e quindi invece aggiungere un po' di leggerezza, lasciare un po' tutto alle spalle, e come si dice spesso quando arriva l'estate, ci pensiamo a settembre, lasciamo stare tutto adesso, insomma.
0: Poi diciamo che è forse l'ingrediente del quale abbiamo più bisogno, un po' di leggerezza, perché tutto talmente pesante, ogni roba che guardi, dove ti giri, dove leggi, dove ti informi.
1: Sì, la pressione, insomma.
0: E via dicendo. Senti, tu oramai parecchi anni fa, perché nel 2012 eri stato anche selezionato tra i finalisti nazionali di Sanremo Giovani, quindi da là a oggi di esperienza hai avuto modo di farne parecchia, perché comunque hai già sulle spalle un 14 anni e anche più di esperienza.
1: Diciamo che è partito così tutto un po' per scherzo in quell'anno. Nel 2012, ai tempi c'era Sanremo Social, Gianni Morandi aveva fatto questa edizione particolare, dove aveva lasciato completamente al pubblico la possibilità di portare insomma i nuovi giovani a Sanremo, e a 6 giorni dallo scadere del termine dell'iscrizione avevo lanciato questo brano, fatto anche nello studio di casa senza grosse pretese, e per assurdo ero stato selezionato tra i 30 più votati in tutta Italia, e invitato quindi a fare la selezione finale a Roma in diretta Rai, e quel giorno era pure il giorno del mio compleanno.
0: Quindi, che bel regalo.
1: Era il 12 gennaio, Gianni Morandi mi cantò tanti auguri in diretta nazionale, è stato un giorno particolare che chiaramente ricordo con affetto.
0: Certo che sì. Noi adesso andiamo ad ascoltare Ci pensiamo a settembre, con te invece ci diamo appuntamento al prossimo singolo, ma prima diamo le coordinate per raggiungere Peter Gabriel.
1: Assolutamente, mi trovate su Instagram sotto il nome di It's Pietro Gabriele, come It's Peter Gabriel, non è un caso, e chiaramente sul canale YouTube.
0: Grazie per essere stato qui a Ora Musica.
1: Grazie, ciao,

0: Pietro Gabriele oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare il suo singolo Ci pensiamo a settembre.
1: Ora Musica, le novità del giorno.

Ora musica con Nicola Ferrari da Sassuolo dopo Stealing to Me. Ecco le cose che sai, il nuovo singolo che racconta quella sensazione all'interno di una relazione di non conoscere fino in fondo l'altra persona. Ora musica anche Nearco in programmazione già da diverse settimane con Abbiamo una vita sola.

è sempre da ricordare questa cosa, eh? Abbiamo una vita sola, con Nearco anche oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Dillo alla luna se non sai come fare, dille che mi manchi anche quando sorridi. Questo è il ritornello della prossima canzone, che si chiama proprio Dillo alla luna ed è il singolo di Sorriso. C'è una...

0: Dillo alla Luna, anche oggi Aura Musica c'era Sorriso con il suo ultimo single.
1: Aura Musica, il network della musica indipendente.

tuoi sogni da bambino vanno messi in un cassetto. Così mi disse un impiegato mentre accanto suonavano jazz. Raccontava i traguardi di un cartellino timbrato.

piedi a terra, ma sul terreno degli altri. Ci ho provato per anni, ma non fa per me. Non mi resta altra scelta,

0: certo la risposta è no.
1: Nuovo singolo firmato Pantarei, si intitola semplicemente No, ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, e oggi ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Torniamo nel 1997, usciva l'album Mondi Sommersi, stiamo parlando dei Litfiba e questa è Regina di Cuori.

0: tetralogia, brano, disco, anzi dedicato interamente all'acqua. Regina di Cuori, domani alla stessa ora altro classico, altri ricordi, ma adesso invece altre novità targate Ora Musica. Questo è il singolo di Gianluca Moruso, Pura Così.
1: Non dormo più.

0: Ora musica Cecilia La Rosa, Vivi è il titolo del suo singolo, Cecilia La Rosa, che è stata premiata in occasione dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con un riconoscimento speciale dal Sanremo Music Award come personalità che si è distinta nell'arco del 2025 per attività artistiche legate alla musica e all'arte. Oggi Cecilia La Rosa ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: 1979, Donatella Rettore cantava Splendido Splendente.

0: La rettore di Splendido Splendente oggi nel nostro angolo dei ricordi, e io di ricordi legati a questo brano ne ho davvero di belli, in particolare il fatto che il 18 agosto del 1979 iniziavo a fare la radio e il primo disco che mettevo era proprio Splendido Splendente. Mi ricordo ancora il 45 giri rosa vinile, e allora era una novità perché erano i primi dischi colorati, mettiamola così. Donatella Rettore oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora altro classico, altro ricordo. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Loren, il suo singolo si intitola Cobalto.
1: Cerco sempre di

0: Ora musica Lauren ad alta rotazione questa settimana nel suo nuovo singolo, era Cobalt.
1: Dove le parole finiscono, inizia la musica. Ascolta Radio Talpa, web radio.

arrivato a ravvisarlo in questa specie di messa, in questo aspetto avvilito. Mi rispondono, e un poco ne ho paura, e un po' vergogna, quelle mani ossute e tese da cui scende qualche lacrima, tra dito e dito spicciando.

Taglio per Susan O'Neill Roe. Che brivido! Il pollice invece della cipolla, la cima via di netto, eccetto che per un piccolo sportello di pelle, un cappelluccio smorto, poi quel velluto rosso. Piccolo pellegrino, l'indiano ti ha scalpato. Il tuo bargiglio di tacchino è un tappeto srotolato dal cuore, su cui muovo, tenendo stretta, la mia bottiglia di spumante rosa. Una celebrazione. Ecco cos'è. Da una breccia di corsa escono 1 milione di soldati in giubba rossa. Da che parte staranno? Omuncolo mio, mi sento male. Ho preso una pillolina per uccidere questa sensazione di carta velina. Sabotatore, kamikaze, la chiazza sul tuo cappuccio di garza babushka Ku Klux Klan scurisce e perde lustro.

E quando il cuore della tua biglia, in poltiglia, incontra la sua minuscola macina di silenzio, come sobbalzi, veterano trapanato, ragazza sozza di Tomozzo. 24 ottobre 1962, Silvia Plath.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
2: American Dream.
1: In studio Maurizio Benvenuti.
0: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi abbiamo il piacere di farvi conoscere e apprezzare, perché sono sicuro che l'apprezzerete, China Moses, una straordinaria folk singer, autrice e produttrice e anche figlia d'arte, visto che è la figlia di Didi Bridgewater. Bene, questa artista, che ha già fatto diversi album e diversi brani di successo, ritorna in Italia con tre tappe imperdibili, che saranno l'occasione ideale per ascoltare dal vivo sia le ultime novità che i grandi successi che hanno costellato gli oltre 800 concerti della sua carriera globale. Questo tour prenderà il via in Sicilia il prossimo 6 ottobre a Palermo, sul palco del Teatro Golden, per poi spostarsi il giorno successivo, il 7 ottobre, a Catania, presso il Teatro Metropolitan, offrendo così al pubblico siciliano due serate di grandissima intensità e raffinatezza. Il viaggio della carismatica regina del jazz soul internazionale si concluderà infine il 4 novembre a Milano, dove China Moses si esibirà alla Triennale Milano all'interno del prestigioso cartellone di Jazz Me, uno dei festival jazz più importanti e innovativi d'Europa.

E allora, cari amiche, cari amici, avete già sentito la voce di China Moses? Beh, ci sono artisti che non arrivano semplicemente sul palco, ci appaiono. China Moses è una di queste presenze rare, quelle che portano con sé un bagaglio di storie, radici, città, incontri e lo trasformano in una energia che vibra nell'aria prima ancora che la musica inizi. Un'artista nata a Los Angeles nel 1978, lo abbiamo detto all'inizio, figlia dell'immensa Didi Bridgewater e del regista e attivista afroamericano Gilbert Moses. China cresce in Francia, in quella terra che ama mescolare eleganza e ribellione, tradizione e avanguardia. È lì che la sua identità si fa complessa, cosmopolita, ricca di sfumature. Un po' America, un po' Europa, un po' Londra underground, un po' Parigi chic. Una donna che non appartiene a un solo luogo, ma a tutti quelli che ha attraversato. E quando arriva la sua voce, quella voce, descritta dalla critica come un nastro di raso avvolto intorno a una fiamma, capisci che non è solo canto, è una dichiarazione di esistenza. È la storia di una donna che ha scelto di non stare dentro nessuna categoria, nessuna scatola, nessuna definizione. China Moses è una viaggiatrice sonora, dunque. La sua carriera musicale è un percorso che non procede in linea retta, ma in curve, deviazioni, ritorni, scoperte. A soli 19 anni, China Moses pubblica un album che profuma di contemporary rhythm and blues, neo soul e hip hop. Si chiama China, è il 1997. È giovane, curiosa, immersa nella scena urban francese. Ascoltiamo da questo lavoro un brano.

Nel 2017 pubblica Nightingales. Qui China Moses torna a raccontare se stessa con brani originali che fondono jazz, soul, rhythm and blues. È un album che profuma di notti metropolitane, di incontri, di storie che si sussurrano più che si dichiarano.

Il suo lavoro più recente, It's Complicated, del 2025, nasce tra Londra e Brooklyn. Un viaggio geografico e interiore, cercare una strada per tornare a casa, anche quando casa è un concetto che cambia forma. L'incontro con il pianista e autore Ollie Rockberger, collaboratore di Chaka Khan o Gregory Porter, è decisivo per plasmare il suono di questo progetto. E qui China Moses non è solo una cantante, è una narratrice, e ogni album, lo stiamo vedendo, è una tappa, ogni brano una confessione. Ogni concerto, e ne ha fatti davvero tanti, un rito.

Accanto alla musica possiamo definire China Moses la donna dei media perché costruisce una carriera brillante nei media, in MCM, in MTV, Canal Plus, Jazz FM. È conduttrice, commentatrice, intrattenitrice. Una voce che sa guidare, raccontare, accendere curiosità. Una comunicatrice naturale. Sul palco, poi, è magnetica. Ha quel tipo di carisma che non si impara, si eredita, si coltiva, si affina vivendo. Il sorriso, la presenza, la capacità di cambiare l'atmosfera di una stanza con un gesto, un accenno, un respiro. Questo è nel bagaglio di performer di China Moses. E allora oggi, cari amiche e cari amici, abbiamo cercato di farvi conoscere questa artista che presto verrà in Italia, lo abbiamo detto, per tre concerti, due in Sicilia e uno a Milano. China Moses è una donna che attraversa mondi, generi, epoche, città. Una voce che porta con sé la memoria della black music e la libertà del presente. Una performer che non canta soltanto, ma illumina. In ogni suo album c'è un pezzo di strada, in ogni suo concerto un frammento di vita, in ogni sua nota un invito a lasciarsi andare, a sentire, a ricordare, a vibrare. E allora, mentre la sua musica continua a scorrere, lasciamo che la sua fiamma in qualche modo ci avvolga, che ci scaldi e che ci accompagni, perché China Moses non è solo un artista, è un viaggio. E questa sera abbiamo viaggiato insieme a lei, insieme a Radio Talpa, insieme a Radio Incontro Pesaro. E noi ci congediamo da China Moses con il suo ultimo singolo che ci ha appena inviato in redazione. Si chiama Another Night Is Just. Un brano che ti stringe a te e ti accompagna attraverso le azioni di quelle notti tutte uguali. Scritto con la sua chitarra in un momento di quella stessa solitudine dopo gli spettacoli, quando notte dopo notte, in tournée in tutto il mondo, China Moses si ritrova sola. Another Night Is Just è una canzone che parla di isolamento, del desiderio di un legame e al tempo stesso del sentirsi a proprio agio con se stessi. Affrontare i propri pensieri in stanze vuote, senza nessuno da chiamare, è questo che rappresenta Another Night Is Just per China Moses, che adesso tutti quanti insieme lo andiamo ad ascoltare. E su questo brano, Maurizio, benvenuti per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, vi saluta e vi invito, qualora aveste la possibilità, di recarvi in Sicilia il 6 ottobre a Palermo, il 7 ottobre a Catania, oppure a Milano il 4 novembre per poter vedere questa grande artista dal vivo ed è tutta un'altra cosa. Ciao!

0: vicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo in uno studio radiofonico per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Buonasera a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, oggi voglio dedicare uno spazio intero a un disco che non si limita a intrattenere, ma che chiede di essere ascoltato davvero, con il cuore aperto. Perché Natalie Jane arriva con Unbreakable Spirit, un album che mette al centro storie vere di donne che resistono, ricordano, si rialzano e reclamano la propria voce. Qui non ci sono frasi fatte, ogni canzone è una dichiarazione, ogni ritornello un piccolo atto di ribellione. E partiamo subito forte con il brano d'apertura che si chiama Born to Lead, un potente inno che onora generazioni di donne che hanno costruito, plasmato e sostenuto il mondo pur venendo invitate a restare in silenzio. Radicata nella resilienza e nella verità, la canzone dichiara che la leadership non viene concessa, è intrinseca, guadagnata attraverso il coraggio, la voce e l'eredità. E ci sono alcune frasi davvero forti in questo testo. Proveniamo da una stirpe di sognatori e realizzatori, madri che costruivano ciò che non avrebbero mai ereditato, insegnato a parlare piano mentre gli uomini si prendevano il merito di ciò che le donne avevano fatto. Siamo nati per guidare, non per seguire la linea. Alziamo la voce, abbiamo costruito questa nazione mattone per mattone, eppure dubitano ancora di ciò che possiamo ottenere. E questo è il significato di questa prima canzone. Si parte già davvero forte. Born to Lead, Natalie Jane.

0: to lead.
1: E allora, cari amiche e cari amici, sono Maurizio, benvenuti. Lei è Natalie Jane e già ci ha dimostrato tutta la sua potenza. Lei è una cantautrice pluripremiata, una forza dinamica nella scena musicale indipendente, nota per questa sua voce potente, il suono che mescola generi e l'impegno senza paura per l'impatto sociale, intrecciando senza soluzione di continuità influenze country, americana, folk e pop. Natalie crea musica che non solo risuona emotivamente, ma stimola anche conversazioni significative, come quella che stiamo facendo noi oggi. Con numerosi premi e nomination internazionali al suo attivo, Natalie si è costruita una reputazione come artista che utilizza la sua piattaforma, le sue canzoni, per amplificare messaggi di empowerment, uguaglianza e resilienza. La sua musica spesso mette in evidenza temi come i diritti delle donne, l'identità e la giustizia sociale, guadagnandosi il riconoscimento sia come narratrice che come sostenitrice di questi ideali. E questo ultimo progetto che stiamo passando in rassegna, Unbreakable Spirit, è una raccolta audace e sentita di canzoni incentrate sull'empowerment femminile e sulla forza personale. Brani come il prossimo che andremo ad ascoltare, Ash Tizzoni, mostrano la sua voce senza scuse e la capacità di trasformare l'esperienza vissuta in inni di coraggio e sfida. Questo secondo brano che vi propongo è un altro inno di protesta sfidante sul riconquistare voce e potere di fronte al silenziamento, all'oppressione e al controllo. Feroce e senza scuse, la canzone dichiara che per quanto il mondo cerchi di zittire le donne, la loro verità, il loro spirito e il loro suono emergeranno sempre. Questa canzone si chiama Silenzio, tesoro. Dicono che la lingua di una donna debba arrugginirsi, seppellire le sue parole nella polvere e nella terra, ma io sono nata con un ululato nel petto, un inno selvaggio che non verrà represso. E conclude dicendo: puoi bruciare i campi, puoi dannare il cielo, ma il mio spirito canta e non morirà e non mi farai mai tacere. Ash Tizzoni, Natalie Jane.

0: But you'll never hush me.
1: Sono canzoni una più bella dell'altra, con un significato più profondo mano a mano che vai avanti, come questa She Never Came Home Tonight, un tributo struggente ispirato ad una tragedia reale di investimento e fuga che onora una donna la cui vita è stata rubata in un istante. La canzone è anche una voce per tutte le donne che scompaiono, ricordandoci che dietro ogni titolo c'è un'anima amata e viva che meritava di tornare a casa. Non è mai tornata a casa stasera. I fari tagliano il nero, le gomme strillavano ma non si voltavano indietro. Era il cuore di qualcuno, la luce di qualcuno, ma non è mai tornata a casa stasera. La sua storia inghiottita dalla notte, la strada sanguina ancora, il silenzio punge, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Sua madre aspetta vicino al vetro, il suo amante sussurra ancora il suo nome, il mondo gira e basta, ma non è giusto, perché lei non è mai tornata a casa stasera. La sua storia inghiottita dalla notte, la strada che sanguina ancora, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Era risata, era fuoco, una canzone interrotta da pneumatici anneriti. Dov'è la giustizia? Dov'è la lotta? Era l'amore di qualcuno, la vita di qualcuno, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Nessun nome nelle luci, nessuna pace in vista. Lei era l'amore di qualcuno, ma non è mai tornata a casa stasera. Una canzone bellissima. She Never Came Home Tonight, Natalie Jane.

Potente e incrollabile, la canzone nomina ad alta voce l'ineguaglianza e trasforma la verità collettiva in un grido di battaglia per il cambiamento. Alza la voce in città, alza la voce per strada. Siamo stati discussi per secoli, ora finalmente il silenzio parla. Una donna dà il nome al problema e la chiamano fuori luogo, ma un uomo ripete il suo avvertimento e sostengono che sia stato puntuale e in orario. Non parleresti ad un uomo come parli con me. E questa verità non è personale, è un'eredità spezzata. Non dubiteresti delle sue parole né metteresti in dubbio la sua dignità, ma riduci la voce di una donna a ciò che pensi dovrebbe essere. E le strofe finali dicono: abbiamo finito di stare zitti, finito di rimpicciolirsi per cortesia. C'è una rivoluzione nel nostro modo di parlare. Ogni parola è un diritto umano, quindi se l'uguaglianza sembra pesante, forse quel peso non è mio. Forse il potere finalmente si sta spostando e il futuro è dalla nostra parte.

Ed ora la title track, Unbreakable Spirit, spirito indissolubile. È un feroce inno di protesta che affronta la polizia dei corpi femminili, il silenziamento delle voci e le ingiustizie commesse in nome della libertà. Senza scuse, la canzone canalizza la rabbia collettiva nel potere, dichiarando che nessuna legge, confine o sistema può imprigionare lo spirito delle donne che si rifiutano di essere cancellate. Dicono terra dei liberi, ma concatenano le nostre scelte. Dici di sederci, di zittire le nostre voci, controllano i nostri corpi come se stessero segnando la loro terra. Scrivere leggi sul nostro futuro con mano fredda e pesante, ma noi marciamo attraverso il silenzio che costruiscono come un muro. Ogni destra spogliata è una caduta nazionale, ma abbiamo...

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: Questa è radiotalpa.it.
0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
2: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it. It's not a

0: Welcome back! 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Presente, ciao amici, ben ritrovati insieme con Comeback, insieme con Radio Talpa da Cattolica. I grandi successi! Quest'oggi abbiamo un paio di artisti italiani e uno internazionale che viene dalla Grecia. Vi ho incuriosito? Bene, si parte, mettetevi comodi, Comeback, un grosso abbraccio da parte di Stefano Gentilini. Ogni lunedì sera ci ritroviamo qui su questa bellissima e calda radio, web radio internazionale, Radio Talpa Italia, Riccardo Cocciante.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Perché siamo partiti con Bella Senz'anima parlando di Riccardo Cocciante? Perché questa canzone ha compiuto 50 anni, dal 1974 al 2024, i 50 anni di Bella Senz'anima. Pubblicato nel maggio 94, Anima è il terzo album di Riccardo Cocciante, quello che poi lo fece conoscere al grande pubblico. Fra l'altro lo portò anche in cima alle classifiche proprio con questo singolo, Bella Senz'anima. Riccardo Cocciante, nato nel 46, in febbraio, da padre italiano e madre francese. Si forma artisticamente in Italia, anche se manterrà, grazie alla madre, una doppia identità, sia italiana che francese. Infatti, fu comoda questa cosa, infatti dopo tanti anni di successo in Italia, arrivò il successo in Francia. Nel 1998 fa il suo debutto in Francia con la rielaborazione dell'opera popolare Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, che poi è arrivata anche in Italia, bellissima. Il successo è notevole. Riccardo Cocciante ha vissuto in Italia, in Francia, molto tempo negli Stati Uniti e molto tempo anche a Dublino, in Irlanda, un po' dappertutto. Grande, mi piace molto la passionalità di questo cantante nel cantare, nell'interpretare i suoi pezzi, li sente, li rivive indubbiamente. Un altro pezzo per lui, è così grande il personaggio che se lo merita. Questo è molto famoso perché poi è stato ripreso anche da Laura Pausini, ma ne parliamo dopo. Il pezzo è Io canto, Riccardo Cocciante.

molto bella, mi è sempre piaciuto questo pezzo, fin dagli esordi miei radiofonici, ai tempi che furono. 1979, l'album si chiamava E io canto. Il pezzo Io canto, una canzone ritmata, avete sentito, molto piacevole, molto famosa, tradotta in varie lingue, viene cantata anche poi da Laura Pausini, come avevo prima accennato, nel 2006, che realizzò una cover poi inserita in un suo album. La rese ancora più popolare questa bellissima Io canto. Comeback, siamo partiti con un grande artista italo-francese, secondo me è più italiano lui, per me si sente più italiano, non lo so, bisognerebbe chiederlo. Riccardo Cocciante, veramente un grandissimo cantante. Continuiamo in Italia, abbiamo un personaggio femminile, poi ne parleremo bene perché due paroline in più le spenderemo anche per lei. Mia Martini, Comeback, Radio Talpa, Stefano Gentilini. Buon ascolto.

Cerchiamo di ritrovare i grandi successi qui a Comeback, e questo lo è indubbiamente. Mia Martini, nata il 20 settembre del 1947 a Bagnara Calabra, morta purtroppo il 12 maggio del 95, è stata una cantautrice e musicista italiana considerata una delle migliori cantanti della musica leggera italiana. Unica donna italiana ad aver vinto due Festival Bar consecutivamente, nel 72 con Piccolo Uomo e nel 73 con Minuetto. Piccolo Uomo, che abbiamo ascoltato, fu scritta da Bruno Lauzi, grandioso anche lui, prima o poi lo ritroveremo. Un po' dimenticato Bruno Lauzi, che è veramente un grande artista. Michelangelo La Bionda scrisse questa canzone, la musica era di Dario Baldambembo, che insisteva per passare il pezzo ai Camaleonti. La vinse Mia Martini e per fortuna raggiunse la numero uno delle classifiche italiane e portò a Mia Martini il suo primo disco d'oro per le vendite. È un pezzo rimasto famoso nei decenni, ancora oggi, chi non lo conosce, eh? Dico bene? Rimaniamo ancora con questa grandissima artista. Un altro suo successo, parlavamo prima di Minuetto, 1973.

stiamo toccando le corde più alte dei, della musica italiana, corde vocali, oserei quasi dire. Mia Martini, grandiosa, una grande perdita, sicuramente molti la considerano una delle, la più grande, una delle più grandi della musica leggera italiana. Mia Martini, Minuetto, fu pubblicato, il pezzo che abbiamo ascoltato si chiamava Minuetto, fu pubblicato il 10 maggio del 1973. Fu scritta la canzone da Franco Califano, che secondo me l'ha disegnata proprio addosso al personaggio Mia Martini, è stato bravissimo. E la musica invece di Dario Baldambembo, gli arrangiamenti. Il 45 giri fu il più venduto della carriera della cantante. E come detto si rivelò il più grande successo di quell'estate, dal 1973 vinse il Festival Bar. Ai cori Bruno Lauzi, Loredana Bertè, i fratelli La Bionda e Maurizio Fabrizio. Quindi veramente una chicca, un'opera d'arte, rimane una hit, un successone nel panorama musicale italiano. Comeback con Stefano Gentilini da Radio Talpa. Continuiamo con grandi personaggi, questa volta dalla Grecia, è bellissima, si chiama Demis Roussos.

mi viene una pelle d'oca, bellissima, un personaggio che io ascoltavo già da piccolino, Demis Roussos, è veramente un gran personaggio, grande anche perché era magro da giovane, ma ben presto la sua mole divenne notevole, insomma è veramente grande, tipo l'effetto Elvis Presley, diciamo, divenne enorme, infatti girava con dei camicioni giganti, era molto amato in Italia. Comunque Demis Roussos, nato in Alessandria d'Egitto il 15 giugno del 46, morto ad Atene il 25 gennaio del 2015, era nato in Egitto però da genitori di origine greca, infatti tornò presto a vivere in Grecia, imparò a suonare la chitarra, la tromba, divenne cantante solista della chiesa ortodossa di Alessandria d'Egitto. Entrò a far parte prima di interpretare la carriera solista, perché fece una bellissima carriera solista, e di diversi gruppi musicali, ma il più importante fu quello degli Aphrodite's Child, da pronunciarlo bene, e che ha prodotto dei singoli meravigliosi. Quello che abbiamo ascoltato poco fa era It's 5 o'clock. Ne ascoltiamo un altro degli Aphrodite's Child, salutando Demis Roussos. Io saluto anche voi, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a lunedì prossimo alle ore 21 su radiotalpa.it cattolica, replica del programma come sempre il martedì alle ore 14. Un altro grande successo degli Aphrodite Styles, il pezzo era Rain in Tears. Come back, alle prossime. Ciao, grazie per l'ascolto. Seguiteci sempre, Radio Talpa. Ciao, ciao.

0: Vediamo.
1: Dagli studi di Radio Talpa, connessioni in onda, in diretta con Sara D'Ambrogio e Mauro Calvi. Buon ascolto.

0: Buongiorno Mauro.
1: Ora, domanda.
0: Cioè, io non ho parole, mi lascio il microfono aperto mentre io sto parlando di focaccia barese.
1: Ma in realtà non era aperto, era aperto quello di fronte, quindi...
0: Si è sentito qualcosa, non lo so, però stavo parlando di focaccia, di cibo, tanto per cambiare.
1: Ma ci sta anche per Merignone, io mi ricordo delle gran mangiate.
0: Sì, vabbè, mangiate. Intanto buongiorno, 9 giugno, come stai?
1: Sto da Dio, siamo così tornati dopo una settimana di riposo, perché
0: di vacanza, abbiamo fatto vacanza.
1: Abbiamo saltato il 2 giugno che era festa e sono arrivati subito i primi errori.
0: Eh sì, vedi, appena siamo arrivati subito gaff, io che parlo da focaccia barese. Per fortuna non ho detto nient'altro, dai.
1: È la dieta dell'atletica,
0: dell'atleta. Sì, infatti sono andata per fare l'atleta giù, ma come sempre, niente, non ce la faccio a fare l'atleta vera.
1: A gira anche un altro spot. Dov'è che stai chiedendo di andare giù? Ho visto il tuo video sui social che te fai magheggi con quella racchetta.
0: Sì, questo weekend, anzi se vuoi venire, sei invitato, alla VIP Padel Cup, quindi sarò un po' con personaggi della TV e dello spettacolo. Ci sarà questo torneo dove c'è un po' di tutto, dalla beneficenza alla festa, quindi cene di gala, premiazioni eccetera. Se vuoi venire a Jesolo ti aspetto, parto sabato, non so se hai voglia di venire
1: Jesolo,
0: con me.
1: Vediamo.
0: È bella Jesolo, l'ho già fatta l'anno scorso, molto molto bella. Ma a proposito, Jesolo, spiagge cattolica, spiaggia, estate, cosa ascoltiamo, qualcosa già di estivo che ci fa entrare proprio nel mood? Eccolo qui.
1: È già prezioso, ma ricorda anche molto Acquafana.

0: prendere il sole e fare le piscinette con le bambini, perché niente, quelle senza nulla di che. Quindi per me niente, quello.
1: Io ho fatto una mega scivolata nella piscina dei bambini, ancora ridono. Sono arrivato tranquillo, ero adulto, ero camminato, ragazzi, passo di qua. C'era, sai, quando c'era tutte le file, ho fatto la scorciatoia, ho fatto il volo alla Fantozzi, quasi si capolto al contrario, asciugmano tutto nell'acqua, vabbè, ancora ridono.
0: Comunque ci sono quelle cadute che sembrano da film. Io una volta, sai, quando vedi, no, quelle cadute che cadono dalle bucce con le bucce di banana, sì. Ecco. È successo sul serio a me, non potevo mai crederci che si potesse scivolare veramente, e io sì, io l'ho fatto, proprio preso una botta in mezzo alla strada, proprio boom, pom per terra.
1: Va bene, l'importante è rialzarsi,
0: sì,
1: quella è la cosa più importante, l'importante
0: sempre.
1: È quello, poi dopo si
0: sempre.
1: Fa finta di nulla,
0: esatto, sì, con la nonchalance,
1: come se non è successo.
0: Sì, poi c'erano dei bambini che ridevano e con la nonchalance sono andata a correre per menarli, perché loro mi ridevano, vabbè, mi deridevano, vabbè.
1: Cosa mi abbiamo parlato di Riccione, direi.
0: Di Riccione, quindi?
1: Mettiamo un successo
0: era,
1: di qualche estate
0: era qui
1: fa.
0: Qualche giorno fa, lo sai? A Riccione, sì, hanno fatto il concerto a Riccione, c'era anche lui, Tommaso Paradiso. Questi sono però i giornalisti.

0: Comunque Tommaso Paradiso con questa canzone ha fatto proprio una bella pubblicità alla nostra Riccione.
1: Certo, Riccione è tutto un altro mondo rispetto alle altre, perché Riccione ha investito tantissimo sulla comunicazione.
0: Sì.
1: Hanno questa piazza grande proprio di fronte al viale
0: molto
1: principale,
0: bella,
1: dove
0: bella.
1: Si tengono i concerti. C'è stata la tua amica Brancale la scorsa settimana.
0: E c'era anche Tommaso Paradiso, c'erano un po' di
1: e quindi
0: di
1: su questa puntata
0: hanno fatto bene.
1: Molto. Adesso
0: fatto
1: sta arrivando la Notte Rosa, non questa ma la prossima, quindi ci sono previsti diversi appuntamenti molto molto interessanti.
0: Ricordiamo la data della Notte Rosa.
1: Notte Rosa,

0: 18?
1: Dal 19 al 20, 19. 21 giugno, sì, però anche già il 18.
0: Infatti avevo letto che già dal 18 c'era qualcosa.
1: A Bellaria e a Rimini ci sono già delle anteprime, anche a Riccione, nello stesso Riccione c'è il Riccione Kids Family Festival, mentre dal 19 ci sono eventi musicali in tutta la Riviera, addirittura si unisce alla Notte Rosa, che è tipicamente romagnola, anche il comune di Gradara, ah, in particolare con il Circo Lauser, che è proprio mm-hmm. di fronte a Gradara, proprio prima di arrivare a Gradara, propone una cena di pesce, loro sono bravissimi, visto che torniamo a parlare sempre di mangiare,
0: di cibo,
1: sempre di cibo, e poi c'è il concerto della Revolution Band,
0: conosco
1: quindi,
0: benissimo, molto bravi.
1: Direi che sabato 20 giugno c'è questo concerto a Lauser di Fanano. Dato che siamo in qui la locandina della Notte Rosa, abbiamo venerdì 19 giugno, in particolare c'è è abbastanza incasinata, Misana Adriatico, ci sono i Nomadi in concerto gratuito.
0: Ah.
1: A Cattolica c'è Jerry Calà, Una vita da libidine, concert show, vedremo che cosa fa. E poi domenica abbiamo Dargen D'Amico a Cesenatico, abbiamo Carnevale in Rosa a Bellaria, Fred De Palma a Comacchio,
0: bello.
1: A Ferrara Paul Kalkbrenner, il famoso DJ. Ferrara un po' lontano, però, e a Rimini c'è l'RDS Summer Festival con Achille Lauro, Colors, Renga, Malika, San Giovanni, Clara, Serena Brancale,
0: Samurai
1: J.
0: Allora io Rimini tutta
1: Rimini,
0: la vita, scusa
1: questo,
0: Cattolica, ma io ho bisogno di andare a vedere Serena Brancale.
1: Di sabato 20 giugno a Rimini, mentre a Cattolica c'è la Radio Gamma DJ Party. Okay. Quindi continuano domenica 21 a Comacchio, c'è Nina Zilli.
0: Bellissimo.
1: Poi c'è concerto all'alba sulla spiaggia a Cesenatico, abbiamo anche a Savignano sul Rubicone. Poi a Rimini c'è la Liscio Street Parade, è una cosa carina anche perché in realtà siamo la terra del liscio, quindi è giusto che ci sia.
0: Te sai ballare liscio, Mauro?
1: Ma mi ci butto, diciamo, non so
0: sì.
1: farlo, ma mi ci butto. Ballare mi butto sempre, poi dopo nel ridere qualche cosa viene fuori, qualche cosa viene fuori. E quindi questo, diciamo, è il programma della Notte Rosa 2026, 19-21 giugno, Riviera Romagnola più
0: Allora, vi aspettiamo.

0: Eccoci qua, Bianca. Noemi, ecco, non veniva il nome. Siamo di nuovo in diretta in Via del Prete 7 a Cattolica. Stiamo parlando molto di Regione, poco di Cattolica, ma perché stiamo vivendo, ascoltando, fanno molto pubblicità sui
1: Sì.
0: social, eccetera. Anche se domenica scorsa siamo stati proprio con Radio Talpa qui a Cattolica in occasione del nastro rosa della Marina Militare, questo evento che nel sesto anno, se non sbaglio, di edizione, è venuto qua, viene ospitato al porto di Cattolica e hanno voluto il nostro DJ set su questo mega camion, non fa paura, con il LED wall, le luci, è una cosa,
1: Ah, che bello.
0: un'organizzazione paurosa e c'erano tanti container e addirittura c'è stata la mongolfiera
1: Sì, l'ho vista.
0: Per salire su
1: Sì,
0: e fare le foto dall'alto,
1: gratuita.
0: gratuita,
1: Gratuita,
0: gratuita, è un
1: ma se non
0: evento
1: mi sbaglio
0: tutto
1: c'era anche fino a
0: gratuito.
1: ieri perché ho
0: Sì,
1: visto
0: fino a ieri.
1: dei
0: Oggi
1: video.
0: Smontavano e partivano.
1: Bello però, dai,
0: Stati molto
1: fare un
0: gentili,
1: giro lì.
0: un'organizzazione perfetta. C'è stata domenica la festa dello sport in occasione, il prossimo anno, il 2027, Cattolica sarà città europea dello sport. E c'erano diverse associazioni sportive sul palco, associazioni sportive, non campioni
1: Non
0: sportivi.
1: campioni.
0: Quelli lì, campioni, lì ci saranno sicuramente il 27 giugno alla cena di gala che si terrà davanti al municipio di Cattolica, circa 250 persone si parla a tavola con un menù ben carico e soprattutto anche di prodotti di qualità, e la gestione soprattutto è di staccoli caffè
1: Vabbè.
0: e costa €50 in beneficenza al progetto della barca inclusiva di Pura Vida. Eccolo, piccolo
1: Piccolo
0: spot.
1: spot pubblicitario.
0: Un piccolo anche direi conflitto di interesse visto che faccio parte di Pura Vida
1: Beh, ma finché
0: anche.
1: si parla di beneficenza va bene tutto, Mauro. Finché beneficenza e sono cose belle, sono cose che portano solo del bene, secondo me è sempre meglio parlarne.
0: Certo, anche perché saremo anche lì presenti con Radio Talpa.
1: Esatto.
0: Adesso inserirei, visto che abbiamo parlato di vele, non ho ancora ascoltato questo brano, ma l'hai appena
1: Sì,
0: suggerito.
1: ascoltalo che è veramente molto molto
0: Buon
1: bello.
0: vento, Jovanotti, Alfa.
2: Era un po' di

0: La un po' troppo, beh, dai.
1: Sì, però dai, estiva anche questa. Però ti dicevo,
0: estivo.
1: Qualcosa quando canta Serena mi ricorda un po' Pino Daniele su qualcosa, non so, c'è qualcosa che me lo ricorda, mi ricorda Napoli, mi ricorda proprio. Però bella, dai, carina,
0: bella,
1: estiva.
0: Sì, estiva.
1: Ormai Serena Brancale è come il prezzemolo, è ovunque.
0: Sì, e poi,
1: hai notato?
0: No,
1: adesso
0: sta
1: facendo tante
0: sti,
1: collaborazioni con appunto. The Colors, Samurai J, non mi ricordo con chi, ma sta iniziando a fare tante collaborazioni. Tu pensa che io la seguivo già qualche anno fa, quando nessuno la conosceva in Italia, perché lei è una jazzista molto brava. E quindi mi ero proprio innamorata della sua voce, ma poi c'è una canzone che mi fa morire da ridere, tutta in dialetto pugliese. Però dicete qualche parolaccia, quindi non te la dico adesso.
0: Dipende sempre se la capisci.
1: Sì, diciamo che
0: voi magari te la capisci, ma
1: no. Poi lei prende anche le canzoni anche famose e le reinterpreta in dialetto barese e quindi fa troppo ridere. Poi mi ci mette anche queste parolacce. Quindi l'ho conosciuta così, ho iniziato a seguirla. Poi spesso le scrivevo anche, mi rispondeva anche. Poi è stata la colonna sonora del mio mondiale, la sua canzone che mi ha portato bene. E quindi vedi, adesso è esplosa, ormai è dappertutto. Cioè, accendi la televisione e la vedi ospite, accendi la radio e la senti ovunque. E ovunque.
0: Beh, dopo qui,
1: ovunque.
0: Certo, la promozione.
1: È la promozione.
0: Devono vivere l'onda.
1: Ma io sono contentissima, poi è della mia terra, quindi sempre forza Puglia, sempre.
0: A proposito di onde, abbiamo sabato 13, Mare Vivo, iniziativa di sostenibilità ambientale alla spiaggia 105 Altamaria. Ti dice qualcosa? Dalle 10 alle 18.
1: Sì, qualcosa mi dice, anzi vogliamo dire qualcosa, che tra poco dovrebbe anche arrivare il nostro amico Magno, infatti dobbiamo un attimo parlare di questo, perché a breve saremo in spiaggia, quindi non più qui nello studio, nel nostro studio al chiuso, ma saremo all'aperto, quindi saremo in spiaggia Alta Marea e faremo questa diretta anni 80-90, quindi ci sarà anche la gente direttamente che la coinvolgeremo, quindi
0: certo.
1: Sarà penso un'esperienza molto bella anche per noi
0: uscire dalla
1: studio. Radio, dal chiuso, e stare un po' all'aria aperta con tutti. Quindi poi daremo anche, poi dobbiamo dire anche che Connessioni in Onda per un po' lo stopperemo, proprio perché
0: saremo
1: alle
0: là al
1: 16,
0: mare,
1: cioè alle 16 che inizieremo lì.
0: Ma non è che lo stopperemo,
1: ci sposteremo l'orario, anche un po' la trasmissione, però poi Connessione in Onda ritornerà
0: dopo l'estate tornerà,
1: esatto.
0: Connessione in Onda, poi dopo non è detto, poi magari lo stesso Magno che noi abbiamo accompagnato con lui con la sua trasmissione Generation X, Generation alla Romagnola, scritto con Asian, non la S a Romagnola, e quindi questo insieme di due trasmissioni magari convoglieranno insieme anche in autunno, non si sa mai. E ritorno sempre sul discorso degli eventi, sempre venerdì 12 giugno al Misano World Circuit, appunto il circuito qui di Misano. Si terrà, a proposito di volontariato, questa giornata dalle 14 alle 17:30 di 303 Racing. Pensate, questi sono ragazzi, tra l'altro lui è un campione di moto d'acqua, e raccolgono piloti eccetera e portano ragazzi disabili a fare i percorsi con le moto

0: con le quad, con queste cose. Quindi bello. È una cosa molto molto bella. Salutiamo Manuel e il suo gruppo. Quindi venerdì 12 giugno dalle 14 alle 17.30 al circuito di Misano Adriatico. Mentre a Cattolica sabato 13, Cattolica Cabaret Festival, Il gusto della comicità in piazza Primo Maggio alle ore 21, domenica 14 Anticat, mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage in piazza Nettuno e via Lebovio dalle 7.30 alle 18, questa domenica. Mentre un altro evento molto bello da non perdere è sicuramente Artisti in Piazza, che si tiene a Pennabilli dall'11 al 14 giugno 2026, Festival Internazionale di Arti Performative,
1: bella, cioè questa, di artisti bello. Di strada. Questo è molto bello.
0: È molto bello, siamo stati una volta con Radio Talpa ospitati, e c'è un piccolo paesino, un piccolo borgo che vi è riempito da tutti gli artisti di strada. Mi sono dimenticato di dire che durante la Notte Rosa, dal 19 al 21, anzi dal 17 al, vediamo bene, dal... leggo più, dal 19 al 23 giugno San Giovanni Marignano c'è la Notte delle Streghe.
1: La mia
0: anche
1: notte.
0: Questa è molto bella perché sì. Ci sono appunto spettacoli sì, gratuiti sì. E stand gastronomici in tutta la città. E niente, quindi andiamo con una canzone che mi hai lanciato, non me l'hai segnata prima, te la metto io.
1: Oh yeah, Pino, il grande Pino.

0: Bravo, bravo Mauro.
1: Ogni tanto bisogna riprendere canzoni del passato, non possiamo sempre vivere con i tormentoni no, anche perché Radio Talpa si differenzia in questo.
0: Sì, è vero, poi questa dai, Pino Daniele, intoccabile. Allora, il nostro numero 375-792-5901, alla nostra domanda, se ti dovessi trovare con tutti quei soldi nel conto, cosa faresti? C'è il nostro amico Giovanni che dice, beneficenza, poi acquisterebbe la sua squadra del cuore di calcio, che penso sia il Foggia. Credo sia il Foggia, non vorrei dire una cavolata, ma dovrebbe essere il Foggia.
1: Bravo, bravo, anche me. Su questa cosa, ripeto, la condivisione dipende sempre, non è che uno si deve tenere o andare in vita migliore portandosi dietro nella tomba.
0: Esatto.
1: Secondo me sono d'accordo, la beneficenza ci sta.
0: Esatto, quindi acquisterebbe la sua squadra del cuore di calcio. Poi aprirebbe un circolo sportivo tra cui, da quel che ormai ho capito, metterebbe tanto padel dentro. Quindi Giovanni lo sai, no? Chi chiamare. E poi acquisterebbe una barca. Barca
1: sta.
0: Ti piacerebbe?
1: Sì, ma
0: yacht?
1: Ci sta.
0: No yacht? Un piccolo yacht?
1: No, su questa cosa no.
0: Una piccola barchetta?
1: No.
0: Non te può fregare di meno?
1: No, preferisco noleggiarla al volo.
0: Ah, ok.
1: Anche perché con me starebbe ferma. Adesso stiamo realizzando quella barca per disabili, ma lì c'è uno staff dietro che
0: sì, esatto.
1: La porterà in giro. E quindi su quello cercherei di prendere, di non sprecarli. Ecco.
0: Non sprecarli. Allora, il nostro caro Giovanni ci chiede Spice Girl e Pavarotti con questa bellissima canzone che mi fa tornare indietro quando ero ragazzina, proprio ero piccolina. Viva Forever.

Sara D'Ambrogio, Mauro Calvi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotappa.it.

0: Io vorrei ringraziare Giovanni, questa canzone non la conoscevo, sono andata un attimino a guardare, è del 1986, quindi io avevo 3 anni, ma molto molto bella, ma soprattutto secondo me lui è un artista un po' sottovalutato.
1: Sì, sì, sì, Luca Carboni,
0: perché,
1: certo.
0: Cioè, Luca Carboni ha scritto delle canzoni veramente veramente belle, poi ultimamente ha anche collaborato con Cesare Cremonini con una canzone che io appena l'ho ascoltata ho pianto, che si chiama San Luca. È veramente veramente bella, ma anche questa canzone non la conoscevo, cioè parla un po' di una fine di un amore, bella bella la fragilità un po' delle relazioni umane, quindi bravo, grazie Giovanni, grazie, bella canzone. Te invece Mauro, come stai Mauro? Ti vedo un po'
1: Ma io sono sempre, ultimamente, no, ultimamente stiamo facendo diversi DJ set, quindi siamo abbastanza
0: stanchi. Ti vedo un po' stanco, eh?
1: Anche perché i nostri DJ set portiamo l'impianto e tutto, non siamo quelli che arrivano a mettere su, iniziano a mettere la musica, noi facciamo tutto.
0: Esatto, ma ti vedo un po' stanco.
1: Stiamo portando avanti il nome della radio, stiamo facendo appunto delle diverse cose, quindi dai, poi le belle giornate finalmente qui estive, e dai, ci aiutano questa, poi andate a fare acqua gym in acqua, visto che la piscina di Cattolica è chiusa per motivi per i nuovi.
0: Sì, infatti io non sto andando in palestra e mi sto sfondando di patatine anche in questo momento,
1: nessuno ci vede.
0: Ma io sto mangiando patatine perché non ho pranzato.
1: C'è la telecamera, non l'hai
0: sì,
1: vista?
0: Sì, guarda, il Grande Fratello, quindi palestra per favore riapri, perché se continuo così non so, mi prenderanno veramente per una boa in acqua.
1: Ma no, voi potete farlo.
0: Sto esagerando. Poi ogni volta che vado in Puglia, ti ho detto, parlavo di focacce baresi prima, ho solo mangiato focacce, ho mangiato sei pezzi di fila, Mauro, ma le nostre focacce baresi non sono quelle, le focaccine.

dalle bianche spiagge californiane alla riviera romagnola, da Laguna Beach a Cattolica. Quest'estate la musica è su Radio Talpa, ogni giorno, 24 ore al giorno. Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale. Ascoltaci su radiotalpa.it.

0: Voilà, eccoci qua. La sala è in pieno, avvolgimento. Si sta finendo tutto il pacchetto di patatine.
1: Ho fame,
0: è proprio fame, fame. È sempre in continuo movimento. Lei
1: è... No, è un continuo movimento di cibo il mio.
0: Fai bene.
1: Che sport.
0: Fai bene. E allora, stiamo già arrivando alla fine.
1: Sì, mancano 10 minuti.
0: Volata anche oggi. In effetti.
1: Niente, il martedì ormai ci vola. Dovremmo fare un programma che dura, non so, 4 ore. Ci stai?
0: No, ma adesso il prossimo ne dura 2, penso, poi con, con Magno che, e soprattutto anche i turisti che capitano lì al bagno Alta Maria Beach Village qui a Cattolica. Sarà divertente perché avremo in diretta persone da intervistare e comunque saremo attivi con le vostre richieste telefoniche.
1: Saremo in costume, Mauro?
0: No, preferirei di no, soprattutto per...
1: Anch'io preferirei di no.
0: Per mie questioni, direi, dai, no, anche non voglio abbronzarmi troppo.
1: Ah, ok. Infatti sei ancora bello bianco, com'è?
0: Sì, no, c'ho la bronzatura da ciclista, perché sono nelle maniche, nelle braccia, ecco.
1: Sì, vabbè.
0: Siamo alla fine.
1: No, sei la frutta proprio.
0: Sono la frutta.

Il secondo protagonista è Mitch Woods con il suo nuovo album A Night in New Orleans, Una notte a New Orleans. In questo album sono presenti 12 canzoni con anche 6

intermezzi parlati per un totale di ben 50 minuti. Ve lo ricordo, Mitch Woods è uno dei più grandi pianisti blues e boogie-woogie al mondo. È un artista con base a San Francisco che accende un fuoco ogni volta che si siede al pianoforte. Ed era al massimo della sua forma in questo lavoro registrato davanti a un pubblico entusiasta allo Snag Harbor Jazz Bistro lo scorso aprile, mentre il festival annuale New Orleans Jazz and Heritage si svolgeva in tutta la città a New Orleans. E allora questo lavoro cattura la magia di quella serata dove Mitch Wood è sempre all'altezza in ogni brano, una serata davvero speciale che è rimasta impressa in questo album live A Night in New Orleans.

Le novità continuano con Joven Wahb, che fa parte della nuova generazione di giovani artisti blues che spingono il genere verso il futuro, ma è anche un artista che propone il blues old school, il blues della vecchia scuola. Ascolta dischi usciti 70 anni fa e poi anche qualcosa uscito proprio in questi giorni. Un artista di colore che si veste da cowboy ma in modo urbano, che cavalca un cavallo d'acciaio. La sua immagine complessiva ritrae dunque un uomo rude e tosto, ma la sua personalità è spesso gioiosa e contagiosa. Lo stesso Joven Webb dice: in realtà sono un sacco di cose e cercate di scoprirle ascoltando le mie canzoni, e noi è quello che facciamo.

Ancora una novità è il nuovo lavoro di Mark Sander che si chiama Luck of the Draw, un artista che ricopre un po' tutti i ruoli nella produzione di questo suo nuovo album, di queste sue nuove 8 tracce. Un artista che ha scritto tutte le canzoni, ha prodotto e mixato l'album, oltre a suonare chitarra, tastiere, batteria e voce solista in tutte le canzoni. Viene affiancato da Gus Belanger al basso e Susan Wailer ai cori. Questo è il suo 8º album pubblicato per la Dreamtime Records. Durante i primi anni della sua carriera professionale ha suonato vari generi, tra cui anche il folk e la musica soul e il blues, ma ora si concentra soprattutto sul blues e sul soul, che sono protagonisti in questo suo nuovo lavoro, Luck of the Draw.

Ed ora voglio segnalarvi un disco ad alto tasso energetico perché lei è davvero energica. Heather Ann Lomax con il suo lavoro Who Do You Think You Are? Chi credi di essere? Beh, questa artista è cantante, cantautrice e chitarrista. Possiede anche una delle voci più crude, rumorose e piene di coraggio mai scatenate al pubblico in questi ultimi anni. Lei si trova a proporre musica tra americana, folk rock, classic rock e blues. E questo Who Do You Think You Are è una potente e muscolare dichiarazione di intenti. È stato registrato dal vivo al Love Street Sound Studios, di proprietà del leggendario chitarrista dei

Ancora una novità, questa appartiene a un chitarrista, Brad Wilson, si chiama Boundless, un album che contiene ben 16 canzoni per un totale di 76 minuti. Beh, dall'alba degli anni 2000, questo artista nativo della West Coast ha entusiasmato il pubblico con uno stile raffinato alle sei corde, tutto di classe, sia che trasmetta il suo messaggio con passaggi precisi e fluidi, sia che si sfili nel modo migliore possibile. Il suo album più recente, The California, è rimasto, pensate un po', ben 12 settimane in cima alla classifica di blues rock di Ruth Music Report, e anche questo suo nuovo lavoro è destinato ad entrare velocemente in classifica.

E andiamo a chiudere con il nuovo lavoro di Michael Falzarano che si chiama Sunrise Over the Unknown, Alba sull'ignoto. 13 canzoni per un totale di 59 minuti. Cantante, cantautore e chitarrista, Michael Falzarano è un prodotto della scena musicale di San Francisco, avendo lavorato con gli Ottuna, i The New Riders of the Purple Sage e ancora altre band importanti. E questa scena è evidente nella sua musica che ha accenti anche dei Grateful Dead, così come di quelle band che abbiamo appena menzionato. La vasta gamma di musicisti che lui è riuscito a riunire in questo lavoro sostiene le sue avventure musicali psichedeliche di un artista che ha scritto, co-scritto, tutte le canzoni presenti in questo lavoro e sono ben 13.

Ordine Nero. Riascoltata oggi, suona anche come profezia per un altro agosto terribile che sarebbe arrivato qualche anno dopo, nel 1980, alla stazione di Bologna.

E veniamo ad una delle canzoni più importanti presenti in questo suo lavoro, Piazza Bella Piazza. La frase, diventata ormai un classico, Piazza Bella Piazza ci passò, una lepre pazza, proviene da una filastrocca popolare toscana che la madre di Claudio Lolli cantava a lui. La filastrocca originale ha un tono giocoso e surreale, tipico della tradizione infantile, e racconta di una lepre che attraversa la piazza in modi assurdi e fantasiosi. Claudio Lolli ha trasformato questa filastrocca in una canzone drammatica e simbolica per descrivere eventi tragici della storia italiana, in particolare le stragi di Stato e la strategia della tensione. La canzone si ispira ai funerali delle vittime dell'Italicus e di altre stragi, dove Lolli osservò 10 bare in fila in Piazza Maggiore a Bologna, un'immagine che lo colpì profondamente. Nel testo della canzone, la lepre pazza diventa metafora dell'assurdità e della follia degli eventi. La città è presente, raccolta e ostile, ma impotente di fronte alle istituzioni e alla violenza. E Lolli usa immagini forti e simboliche come i morti, i politicanti e la folla per trasmettere il senso di stupore, impotenza e memoria collettiva. Questa canzone non è solo un racconto di eventi storici, ma anche un atto di memoria e di denuncia. Lolli cerca di far capire ai vivi e ai morti l'assurdità di quanto accaduto, trasformando una filastrocca infantile in un potente strumento di riflessione politica e sociale.

Per Togliatti è un omaggio al leader comunista Palmiro Togliatti, che ha avuto un ruolo cruciale nella nascita della Repubblica Italiana. Claudio Lolli esprime sentimenti di speranza e disillusione, evocando un senso di appartenenza e di ricerca di giustizia sociale. E il vino Albana, tipico della Romagna, è un simbolo culturale che rappresenta la tradizione e la storia. È una canzone che vuole invitare i giovani a seguire l'esempio di Togliatti, sottolineando l'importanza della sua eredità politica. In sintesi, Albana per Togliatti è un brano che celebra la memoria di Togliatti e il suo impegno per la libertà e la giustizia sociale.

E allora, care amiche e cari amici che avete vissuto insieme a me questi momenti, a 50 anni di distanza ho visto anche degli zingari felici, resta decisamente attuale, perché parla di cose che non passano, ingiustizia, solitudine, ricerca di senso. Lolli ha saputo mettere in musica la complessità dell'essere umano senza semplificare. Questo album è un patrimonio di sensibilità e di memoria civile, capace di parlare a generazioni diverse. E allora noi chiudiamo questo speciale come farebbe una radio, in questo caso Radio Talpa, una radio che sa ascoltare, piano, con rispetto e con il calore di chi racconta storie vere. Immaginate la voce che scende, che si fa più vicina, come se stesse parlando a un amico, seduto lì, accanto a voi. Claudio Lolli ci ha lasciato canzoni che sono mappe del cuore della città. In esse troviamo persone che potremmo incontrare per strada, volti che ci ricordano chi siamo stati, chi potremmo ancora diventare. 50 anni dopo, questo disco non è un reperto da museo, è una radio accesa in una notte d'inverno, è una luce che illumina angoli che spesso preferiamo non vedere. Ascoltandolo, scopriamo che la compassione non è debolezza, ma coraggio, che guardare gli altri con attenzione è già un atto di resistenza. E allora, se chiudete gli occhi mentre suona una di queste canzoni, potreste vedere un tremendo.

treno partire, una finestra illuminata, un bambino che ride. Potreste sentire la voce di Lolly che vi dice senza giudicare: guarda, ascolta, non voltare lo sguardo, e in quel guarda c'è tutto: la storia, la memoria, la possibilità di cambiare. Grazie a Claudio per averci insegnato a guardare con occhi più umani, e grazie a voi che avete ascoltato questo speciale. Riascoltatelo, riascoltate le canzoni di questo album, fatene un piccolo rito quotidiano, e ogni volta che la vita sembra troppo fredda, riaccendete la musica e lasciate che la voce di Claudio Lolly vi ricordi che anche nelle pieghe più dure può esserci una felicità fragile e vera. E allora voglio concludere con un invito. Condividete la vostra traccia preferita di questo album. Le canzoni di Lolly vivono quando vengono ascoltate, riascoltate e raccontate ancora. E allora grazie di cuore per aver celebrato con me questo anniversario. Ho visto anche degli zingari felici di Claudio Lolly, che compie 50 anni. Buona musica da Maurizio Benvenuti.

Senti il vento che accarezza le dune bianche dell'ariera romagnola.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, benvenuti a questa puntata di Soft Times in cui ascolteremo insieme un po' di novità di questa seconda metà del 2025.
1: Buonasera a tutti, o precisamente buon pomeriggio. Se vi siamo mancati, siamo pronti con una carrellata di canzoni fresche fresche.
0: Allora, partite, Momo?
1: Sì, parto io. 18° album dal titolo International per i longevi Saint Etienne, dal quale ci ascoltiamo la traccia d'apertura, Glad.

Dopo il Saint-Étienne, proseguiamo con i neozelandesi Bez, che ad agosto hanno pubblicato Straight Line Was a Lie, uno dei dischi che ho apprezzato di più quest'anno. Ci ascoltiamo la canzone più divertente dal quarto album di Elizabeth Stokes e compagni, nonostante il titolo, No Joy.

Peaky Daggers è il secondo album solista di Elias Ronenfeld, che negli ultimi 16 anni è stata la voce degli Ice Age. E da questo album nuovo di Zecca ci ascoltiamo Love How It Feels.

alias Mika Tenenbaum e Matthew Levin, ha pubblicato da poco due nuove canzoni, Second Sleep e Star Eyes, che seguono Imaginary Dischi, il loro acclamato secondo album pubblicato l'anno scorso. E noi ci ascoltiamo la prima, Second Sleep.

A seguire diamo un orecchio anche ai mancuniani Picture Parlor, che hanno da poco pubblicato il loro ultimo singolo, The Traveling Show, estratto dal loro album di debutto, The Parlor, è uscito il 14 di novembre.

Siccome devo dire che quest'anno il Mercury Prize, almeno la shortlist del Mercury Prize, è stata molto interessante, a parte il vincitore, che non mi piace per niente, anche il mio prossimo brano viene da un album, che è stato inserito in questa shortlist. Se con i primi singoli tratti da The Clearing i Wolf Alice non mi avevano convinto, White Horses invece mi è entrata nella testa e non è più uscita. White Horses dei Wolf Alice.

0: Il frontman degli Hope of the States, Samuel J. Early, ha condiviso il suo nuovo singolo solista di debutto, The Entire Span of Human Existence, e ha svelato i dettagli del suo nuovo album, completamente autoprodotto, che è stato registrato sulla cassetta a quattro tracce che ha usato per fare le sue prime canzoni quando aveva 13 anni. Quindi ci ascoltiamo The Entire Span of Human Existence.
1: 1500 quid.

La canzone con cui ho deciso di chiudere la puntata di oggi, manco a farla apposta, ha qualcosa in comune con quasi tutte le precedenti, almeno della mia scaletta. È tratto dall'ultimo album di David Byrne, Who is the Sky, con cui l'ex Talking Heads continua a esplorare le connessioni umane ed il potenziale dell'unità sociale per combattere il caos del mondo, senza mai perdere il suo dono di mescolare l'avanguardia con il pop accessibile. Ci lasciamo quindi con Everybody Laughs di David Byrne, featuring la Ghost Train Orchestra.

Poi il loro sound virò verso un rock blues psichedelico di grande pregio, così anche prestigiosi DJ americani iniziarono a programmare la loro musica nelle radio statunitensi.

Nel 1970 entrò in formazione il quarto componente che andò a completare il nucleo base che sarebbe arrivato sino al 2021, il batterista Cesar Zuderwick. La sua batteria martellante fu fondamentale per l'enorme successo che ebbe il singolo Redder Love, tratto dall'album Mountain del 73. Vediamo se gli estimatori di musica più attenti se lo ricordano.

Tra il 73 e il 74 Red Hot Love vendette tantissimo sia in Europa che in America, giungendo al 10° posto delle classifiche in Australia, Canada, Irlanda e Stati Uniti, quinta in Inghilterra e Germania e in vetta al 1° posto in Olanda, Italia e Spagna. Ha avuto anche una inaspettata vita postuma nei decenni successivi come colonna sonora di film e serie televisive come Beverly Hills, X-Files, I Simpson e Doctor House. Inoltre l'hanno reinterpretata miti come Carlos Santana, U2, i REM, i Def Leppard e numerosi altri.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: Il grandissimo successo di Rather Love lanciò i Golden Earring nel panorama internazionale e i loro discografici e produttori riuscirono facilmente a farli esibire in apertura dei concerti americani di Carlos Santana, King Crimson, Doobie Brothers, Kiss e Aerosmith. Uno dei loro brani tratti da Mountain più apprezzati era questa, The Vanilla Queen.

Charlotte è appena sposata e si trova a Tokyo per accompagnare il marito, che fa il fotografo in ambito musicale e cinematografico, e si trova lì per lavoro e praticamente sta fuori tutto il tempo, lasciandola quasi sempre sola, anche se hanno degli amici che abitano a Tokyo. Lei si annoia ed è una noia molto pesante, una noia esistenziale. Lei esce ogni tanto dall'albergo, visita la città e a un certo punto del film si ritrova da sola in un tempio e assiste a un momento di meditazione dove ci sono dei monaci che pregano accompagnati dal suono di alcuni strumenti.

Quello che però più la spaventa è che non riesce ad emozionarsi. Quando la sera nel bar dell'albergo incrocia per caso lo sguardo di Bob, è come se si riconoscessero subito, nel loro sentirsi tutti e due fuori posto, uniti nelle loro solitudini silenziose, uniti anche nel fatto di non riuscire a dormire. Tutti e due soffrono di insonnia. Bob è un attore americano molto quotato in Giappone. È stato chiamato a Tokyo per girare uno spot strapagato ed è interpretato da un Bill Murray meraviglioso, che alterna a tratti una curiosità infantile per le peculiarità di quella città e di quell'ambiente nuovo, a tratti anche un profondo disincanto per i meccanismi che fanno parte del mondo dello spettacolo. E la distanza che una vita del genere finisce per creare col resto del mondo, anche con la sua stessa famiglia. E lo si sente subito quando parla con la moglie durante una telefonata in cui c'è uno scambio un po' freddo. Lei chiede a lui di che colore voglia arredare la stanza al suo nuovo studio e lui si ritrova con dei campioncini di colore in mano e non sa distinguere qual è il color borgogna.

con questo incontro tra Bob e Charlotte nasce un amore, è vero, ma non è un amore nel senso più inflazionato del termine, perché loro due non si innamorano l'uno dell'altro esattamente, ma c'è qualcosa di più. Il loro incontro diventa un'occasione per riscoprire quell'amore verso se stessi che avevano in qualche modo messo da parte. E si fanno da specchio. L'uno ricorda all'altro che c'era qualcosa di importante in gioco, qualcosa che a volte si dimentica quando si è assorti in una delle tante sfide della vita, come ad esempio il lavoro e la famiglia per Bob, oppure lo studio e il matrimonio di Charlotte. E allora, sia a 20 anni come a 50, riemergono delle domande. Chi sono io davvero? Che cosa voglio? E soprattutto mi riconosco ancora in quello che ho fatto fino a questo momento o devo cercare qualcos'altro? E in questo film l'incontro fortuito con l'altro diventa davvero

0: illustre compleanno. Ovviamente per ragioni tecniche ho dovuto riregistrare la mia voce anche per snellire appunto la chiacchierata. La mia voce palleggerà invece con l'audio originale pescato in questo salottino romano di una giornata di fine estate. Non perdiamo altro tempo, un grazie speciale a Francesco De Gregore per essere qui con me, con noi, e che abbia inizio così questa nuova stagione di Trans Europe Express.
1: Grazie a te.
0: Mi hai detto che non sei un artista di quelli che riascolta abitualmente le cose fatte in passato, invece adesso immagino, per preparare il tour, che tu e i tuoi musicisti siate stati costretti a riascoltare i nastri originali. Che effetto ti ha fatto?
1: Beh, questa volta lo riascoltate all'inizio per un obbligo professionale, cioè certo, dovevo riarrangiarle in quel certo modo, e quindi dovevo capire cosa avevo fatto. E poi però ho scoperto che mi faceva piacere risentirle così e scoprire che tutto sommato nel 75 questo suono non era allineato con i suoni di allora, come non è allineato forse nemmeno nei suoni di oggi. Era un suono De Gregoriano, inconsapevolmente De Gregoriano.
0: E questo esercizio di andare a riascoltare, immagino anche con un'attenzione diversa, ti ha regalato qualche scoperta? Hai scoperto qualcosa che magari prima non avevi catturato?
1: No, ho scoperto che ci sono molte imperfezioni tecniche musicali, sì, ci sono molti errori, molte cose che oggi non passerebbero più in una sala di registrazione, perché oggi è molto facile, se sbagli un accordo il computer lo togli e metti quello giusto, insomma, il che da una parte è un grosso vantaggio e dall'altro però ti spinge verso una precisione calligrafica dell'esecuzione che non mi ha mai affascinato più di tanto.
2: Certo.
1: Quindi questi errori li vedo con molto affetto. Li ritrovo spesso anche nei dischi di altri artisti internazionali importanti di quel periodo, e ci trovo questa noncuranza per l'aspetto formale della musica, della canzone, continua a affascinarmi anche adesso, insomma.
0: E ti ricordi come le hai accolte queste imperfezioni al tempo, in sala, quando stavi realizzando il disco?
1: Senza nessun problema. Intanto perché sapevo che non si poteva rimediare, quindi la cosa era fatta. E poi perché comunque, mentre lo missavo insieme al fonico Ubaldo Consoli, capivo che comunque la forza del disco, se c'era, era altrove. Sì. Certo, quello che abbiamo potuto un pochino correggere, ma ti dico, si poteva fare veramente molto molto poco. Ti posso dire per esempio che la voce venne trattata in modo stranissimo, perché c'è una spinta sulle frequenze altissime di un paio di dB, per cui c'è una voce molto graffiante. Io, se risento la mia voce di allora, dico: accidenti, che voce da ragazzino che c'è.
0: E ti ricordi al tempo che immagine sonora avevi, che suono stavi cercando?
1: Allora, chiaramente io ero stato molto colpito favorevolmente dalla conversione di Bob Dylan dall'acustico all'elettrico, no? Questo da una parte, quindi l'uso del LED,

0: organo, l'uso del basso elettrico, della chitarra elettrica, di una band, ecco. Mi sembrava consono a quello che in quel momento avevo in testa, da una parte. Dall'altra c'era anche la voglia di sottrarmi al cliché cantautorale di quegli anni, che la mia casa discografica voleva in qualche modo cucirmi addosso. Perché il cantautore doveva essere una figura solitaria sul palco, voce, chitarra, al massimo armonica. Edoardo Bennato si portava anche una specie di tamburello che
1: Sì,
0: faceva, però era quella, l'immagine iconica doveva essere quella.
1: certo.
0: Io volevo un po' sottrarmi a questo, e forse per scandalizzare i miei capi di allora, o anche per fargli capire bene cosa volevo, non gli citavo Bob Dylan, perché loro non sapevano nemmeno forse chi fosse Bob Dylan, gli citavo i Pooh. Io dico, voglio fare un disco che suoni come un disco dei Pooh. Questa cosa chiaramente li terrorizzava, dice, come Gregorio adesso ci diventa come i Pooh. Insomma, poi forse la storia la saprai perché l'ho raccontata anche a
1: Sì,
0: tuoi
1: poi
0: colleghi. Insomma, io
1: vorrei.
0: questo disco lo feci un po' di straforo, lo feci un po' di straforo, venne tollerato dal direttore generale dell'RCA, che era un uomo molto intelligente,
1: Certo.
0: Ennio Melis. E poi quando uscì, ormai, insomma, la frittata era fatta e grazie a Dio poi andò anche bene, insomma.
1: Allora, io torno al concerto di Macerata, allo Sferisterio, dove sono stato. Bellissimo concerto, mi ha colpito molto Le storie di ieri, che è un brano per me molto importante. Mi ha colpito perché ho come avuto l'impressione che per te fosse un momento, una canzone particolare, diversa dal resto delle altre, dal resto del concerto, un momento più intimo, privato. Hai smesso quasi di, tra virgolette, di dialogare con il pubblico, ti sei girato su un fianco. E questa canzone, questo momento, insomma, sembrava tuo, più solenne, più importante. Non so se sei d'accordo, se ha senso questa mia impressione.
0: No, no, è giusto quello che dici, assolutamente giusto. Credo che la canzone richieda quel tipo di vestito anche scenico, non è una canzone.
1: Ok.
0: Lì c'è un narratore che sono io, racconta una storia estremamente controversa e complicata, per certi versi attuale, se uno vuole leggere attraverso certe parole, e quindi mi è venuto naturale spogliarmi di quei pochi panni da entertainer che però pure sul palco ogni tanto indosso, perché faccio un passo, muovo indietro, faccio un sorriso, muovo la mano. Quella è una canzone che secondo me va presentata nella sua nudità assoluta, anche perché nasce. Successivamente, guarda, ti dico, Buffalo Bill, la mia necessità interiore, proprio per il fatto che Rimmel aveva avuto successo con quel suono, era di cambiare completamente suono. Infatti cambiai band, cambiai un po' tutto, non volevo fare il numero due di Rio, intanto non ci sarei mai riuscito. E poi avevo scritto canzoni completamente diverse, perché Buffalo Bill, Atlantide sono canzoni che non potevano stare dentro Rimmel, secondo me. Poi nel tempo chiaramente sì, ho capito che quel disco è stato un punto di svolta perché mi ha dato sicurezza. Perché il successo sul mercato non serve solo a darti più soldi, serve a darti anche consapevolezza del fatto che quello che tu stai facendo è collegato, è connesso con un pubblico
1: Certo.
0: che vuole quelle cose lì. Quindi come artista sei estremamente corroborato, non mi sono montato la testa, questo no. Ecco, non mi ricordo di un De Gregori che dopo Rimmel guardava gli altri in un altro modo, erano gli altri che guardavano me in un altro modo e questo mi dava un po' di sofferenza.
1: Beh, io direi a questo punto di pescarla, Rimmel, dal master originale, torniamo in quel 1975. Grazie di cuore ancora una volta, Francesco De Gregori.
0: Ma figurati, grazie a te, grazie a
1: Grazie.
0: voi e a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Zay e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

Un disco del 2011 per il pianista greco di Atene Dimitris Kalantzis. Questa era Mia Panagia, ovvero sia l'appellativo che la Chiesa Ortodossa rivolge alla Vergine Maria. Un brano e un omaggio a un pianista greco scomparso all'età di 68 anni tempo fa, come Manos Hasidakis, e non a caso l'album è Manos Jazz Tribute to Manos Hasidakis, da parte di Dimitris Kalantzis con il suo quintetto e l'orchestra della Athens Camerata.

Un classico trio jazz con la pianista russa, giovanissima fra l'altro, lei è Giulia Perminova in trio con questo suo brano Freedom, un disco uscito anni fa, intorno al 2023, nel giugno del 2023, per questa giovanissima e talentuosissima pianista russa di origine siberiana ma residente attualmente a Parigi. Un po' di musica italiana con un sorprendente artista, l'ho trovato un po' per caso in rete, approfondite l'argomento se volete perché ne vale veramente la pena, è un vero genio e molto musicale, one man band in pratica, e da solo suona un omaggio a Lucio Battisti come Insieme a te sto bene, Carlo Poddig dal vivo.

Lui si chiama Carlo Poddighe, musicista di Brescia, vero e proprio talento, one man band, vero e proprio artista indipendente. Lo abbiamo ascoltato alle prese con un classico brano di Lucio Battisti dell'epoca come questa Insieme a te. Sto bene per Carlo Poddighe, che suona dal vivo tastiere, chitarra e percussioni, un vero e proprio spettacolo. E fra l'altro è un musicista sensibilissimo, molto credibile. Insieme a te sto bene con la versione di Carlo Poddighe dal vivo per Lucio Battisti. Un classico del jazz di qualche anno fa, lui è Ben Sidran con Randy e Michael Brecker, lo ascoltiamo con la sua band dal vivo da un festival jazz di Montreux di tantissimo tempo fa, 1978. Ben Sidran dal vivo.

0: E questa è una versione proverbiale da parte di Jacob Collier di una celebre colonna sonora dei cartoni animati Hanna-Barbera, The Flintstones. Siamo negli anni 60 e così siamo giunti su Just Train a metà percorso. In musica dedichiamo lo spazio per l'artista jazz della settimana a una interprete fondamentale recentemente scomparsa come Cassandra Wilson, che ascoltiamo con un brano dal titolo Voodoo Down. Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Just Train.
1: L'artista jazz della settimana.

Un quartetto fantastico vocale afroamericano. Loro sono King's Return, si sono formati nel 2016 a Dallas, in Texas. Questa era un saggio delle loro impressionanti capacità musicali ed artistiche con questo mashup dedicato a Michael Jackson e i suoi più grandi successi. King's Return con Michael Jackson Medley. Chiudiamo con un concerto dal vivo che riguarda una icona del jazz europeo, il tastierista e compositore Joe Zamino, l'austriaco, fondatore, ricordiamo, assieme a Jacopo Astorius, di un gruppo storico come Weather Report. Lo ascoltiamo con questo Orient Express, con il suo Syndicate, registrato a Lugano nel 2007 in occasione del suo 75esimo compleanno. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento con me solitamente è sempre per la settimana prossima. Un abbraccio forte da parte mia, Francesco Sciarretta. Joe Zamenhul, Orient Express, dal vivo al Lugano Jazz Festival. Yeah.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.

Dall'incontro di Beth Gibbons e Jeff Barrow nel 1991 nascono a Bristol i Portishead. Poco dopo si affiancano al duo il tecnico del suono Dave McDonald e il chitarrista Adrian Attley. Il nome proviene da una cittadina sulla costa occidentale dell'Inghilterra, nel Somerset, non lontano da Bristol. Nel 1994 pubblicano il primo album intitolato Dummy. Da questo lavoro ascoltiamo subito Sour Times.

Glory Box. Sono così stanca di giocare con questo arco e freccia. Abbandonerò il mio cuore, lo lascerò alle altre ragazze per giocare, perché sono stata una tentatrice per troppo tempo. Dammi solo una ragione per amarti, dammi un motivo per essere una donna, voglio soltanto essere una donna. Da questo momento, liberi, stiamo tutti guardando ad immagini diverse, attraverso questa mente dalla struttura nuova. Un migliaio di fiori potrebbero sbocciare, spostati oltre e lasciati spazio. Dammi una ragione per amarti, dammi un motivo per essere una donna, voglio soltanto essere una donna. Perciò non smettere di essere uomo, soltanto getta uno sguardo dalla nostra parte quando puoi. Sembra un po' di tenerezza, non importa se piangerai. Perché questo è l'inizio di qualcosa che durerà per sempre, è tempo di muoversi, così voglio.

L'album ha avuto subito un bel successo, collocandosi tra i lavori fondamentali del trip-hop elettronico. 3 anni dopo esce il disco che porta il loro nome, non aggiungendo molto al lavoro precedente, atmosfere depresse con suggestive cornici timbriche. Il long playing risulta abbastanza accattivante e nello stesso tempo angosciante, non bissando lo splendido esordio. Ed ora All Mine.

L'anno seguente esce un live registrato al Roseland Ballroom di New York con un'orchestra di 33 elementi e una sezione di fiati. Ascoltiamo il brano Rose.

Dopo un lungo periodo di silenzio, nel 2008 i Portishead pubblicano un terzo lavoro intitolato Third, uscito per la Island. Da questo long playing ascoltiamo We Carry On.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

non importa quanti squatti fai, io te lo giuro non ti serve il culo per essere primo su Spotify. Discesa tipo biker, Dio mi scrive i testi ghostwriter. Se ci sono scale per il successo voglio rotolarci come Biden. C'è chi dice che da te vuole di più, è lo stesso che ci gode quando cadi giù. Mi dici ma sei matto fra di me lo tu, lo sai che sono pazzo, sì ma pazzo per Gesù.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta, una nuova puntata con altre molte uscite rispetto a quelle della volta precedente, cioè nel senso che comunque pian piano che escono gli album abbiamo la possibilità di ascoltarli assieme. In questo caso partiamo con gli scozzesi Balls of Canada, che hanno realizzato un album dopo 5 anni, quindi si sono fatti veramente attendere, i tre fratelli Erin, che hanno realizzato Inferno, che si chiama proprio Inferno in italiano. E con un album molto bello, bellissimo, devo dire, consiglio a tutti di poterlo trovare, recuperare. Quindi il downtempo, lo slowtronica, sempre con quelle atmosfere inquiete che sono sempre seduttive, e in questo caso i brani che ascoltiamo sono due: uno è Prophecy at 1420 MHz e l'altro è Naraka. Quindi vi lascio andare con queste visioni oniriche, con queste atmosfere surreali, con i Balls of Canada. Buon ascolto!

Alleluia.

0: Musincanta, top quality music.
1: E il caso ha voluto, abbastanza divertente questa cosa infatti, quindi il caso ha voluto che gli Holy Fuck che adesso andremo ad ascoltare sono canadesi e hanno realizzato la sessione per quanto riguarda la creazione di questo album che si chiama Even Beat in Nuova Scozia. Quindi invece prima abbiamo ascoltato i Boards of Canada, che non sono canadesi ma sono scozzesi. Ovviamente la Nuova Scozia non è in Scozia ma è in Canada. Vabbè, diciamo che comunque è simpatica un po' questa combinazione di incroci, più che altro dal punto di vista sia geografico che anche come estrazione territoriale. Dicevamo, gli Holy Fuck che hanno realizzato il sesto album dopo il 2020, l'ultimo, e sono sempre stati abbastanza riconoscibili per quanto riguarda il loro suono psych kraut, e quindi anche qui in questo album, anche se non è stato particolarmente considerato come il migliore insomma nella produzione di questa band, ascolteremo sempre e comunque questi loro particolari groove obliqui. E i brani che vi propongo sono Aerosol Exar, quindi Holy Fuck.

Saluto le amiche e amici in ascolto di Musincanta. Ben ritrovati con una nuova pillola di indipendenze, presentata come sempre da Matteo Maioli, una trasmissione che potete ascoltare su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22.30 e ogni sabato su www.neuradio.it dalle 12. E questa è l'ultima puntata di Marta per la stagione, quindi la ringrazio per avermi coinvolto anche stavolta. E le volevo portare in dote il nuovo album degli Ice Age, una band che viene da Copenaghen, Danimarca, attiva da ormai 20 anni, che arriva al sesto album, For Love of Grace and the Year After, che è uscito poche settimane fa per Mexican Summer. È un disco che li vede, come negli ultimi tempi, più dediti a degli look pop, a una musica e canzoni più dirette, e non che non suonino ancora post-punk o scuri come agli esordi, però è un album con 12 canzoni tutte molto immediate, che strizza l'occhio, secondo me, all'indie anni zero che sta un po' tornando...

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Questa sera con Augusto Benelli andiamo a recuperare una band che non è stata tanto produttiva, ma quanto molto incisiva per determinate scelte. Stiamo parlando degli statunitensi Hello of Flies, che hanno realizzato, ed è uscito recentemente, una raccolta con tutti i loro principali brani, in quanto era d'intesa tra di loro quello che nel periodo in cui sono stati particolarmente produttivi, cioè dall'86 al 91, non fossero mai realizzati degli album, soltanto la realizzazione di EP, e quindi di conseguenza, oppure 45 giri, intendo dire di singoli, per cui è diventato un gruppo di culto anche per questo tipo di impostazione, che ha voluto assolutamente scardinare qualsiasi tipo di logica. Tra l'altro, Tom Haselmeier, che è il fondatore, è anche il creatore anche del progetto, ma anche il fondatore della etichetta storica Amphetamine Reptile Records. E questo per poter un attimo capire, insomma, l'importanza di questa etichetta. È l'etichetta che per 20 anni ha pubblicato la musica di Boss Hog, gli Helmet, Melvins, Cows, ma anche gli Unseen, gli Yellow Screed, eccetera. Tornando proprio alla band Hello of Flies, l'album che dicevo che è la raccolta, in realtà era già stato pubblicato nel 91, poi è stato adesso ripubblicato. Si chiama Music for Insect Mind, immaginate, quindi ovviamente tra mosche ed insetti. I due brani che noi ascoltiamo questa sera sono Drunk in Detroit e una particolare versione che hanno realizzato di Human Fly dei Cramps, Hello Flies.

0: Musincanta, top quality music.
1: E dopo 5 anni di assenza sono ritornati Tigers Joe, il gruppo statunitense pop emo, pop punk, che ha realizzato questo album che si chiama Lost on You. E diciamo che ripropone sempre un po' la formula del punk un po' melodico, anche un po' shoegaze per certi versi, con l'alternanza della voce maschile e femminile. Per quel che riguarda l'ascolto dell'album, ne ascolteremo soltanto uno, amici miei, di brani, in quanto siamo arrivati alla conclusione e vorrei un attimo poi soffermarmi prima della chiusura a qualche saluto. Quindi Tigers Joe, Lost on You, e il brano è Head is Like a Sinking Stone.

0: Musincanta. Top Quality Music con Marta Ileana Tomasicchio.
1: Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata 222 di Musincanta. Io voglio veramente abbracciare e ringraziare sempre Matteo Maioli e Augusto Benelli, che mi aiutano tantissimo nella realizzazione di questo programma, sicuramente per quanto riguarda sia la parte artistica dei loro interventi, ma anche un po' anche sulla questione del morale, no? Perché spesso e volentieri uno si pone anche il dubbio se eventualmente andare avanti oppure no, anche perché non è così semplice pensare di essere seguito o comunque di essere seguito.

ho nuovi testi, dai, quant'è che investi? Dai, col cacciavite puoi sfilare la piastrella, vai, faccio un prezzo, dai, che mezzo pezzo, dai, adesso passami lo stucco lì per terra, vai, in matematica avevo 9 in pagella, sai, una cosa bella, dai, peccata testa è una merda, io che la uso per un'altra faccenda, tipo ognuno i cazzi suoi, ci aiutiamo a vicenda, conosco gente che non fa la differenziata, invece noi che siamo bravi ricicliamo la carta, tu non fare mai taccheggio nel cuore

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. 10,000 copies of Modern Bride make their way to the Pacific Jive. Watch them go.